0: ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Si è conclusa a Washington la visita di Xi Jinping alla Casa Bianca. Stati Uniti e Cina hanno prorogato di 2 mesi la tregua commerciale fino al 10 gennaio. Restano aperti i dossier su dazi, terre rare e tecnologia. Su Taiwan Xi ha chiesto agli Stati Uniti di agire con prudenza. Dopo il colloquio con Donald Trump ha parlato di scambi sinceri e approfonditi. All'Assemblea Generale ONU Benjamin Netanyahu ha respinto le accuse di genocidio a Gaza, definendole la più grande bugia del secolo. Il premier israeliano ha attaccato Francia e Regno Unito e ha definito antisemita il sindaco di New York, Mamdani. Decine di delegati hanno lasciato l'aula durante il suo intervento. Fuori dal Palazzo di Vetro si è svolta una manifestazione contro Netanyahu. Abu Mazen è intervenuto in video e ha denunciato il visto negato dagli Stati Uniti alla delegazione palestinese. Sul conflitto in Medio Oriente il presidente iraniano Pezeshkian si dice ancora disponibile ad un accordo con Washington.

Intervistato da Fox News afferma: noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati, abbiamo dovuto difenderci. Secondo Pezeshkian spetta ora agli Stati Uniti decidere se porre fine alle ostilità. Il presidente iraniano nega che gli Houthi ricevano ordini da Teheran. La guerra in Ucraina dopo un nuovo attacco russo su Kiev che secondo le prime informazioni ha causato 2 morti e 6 feriti. Zelensky chiede maggiori pressioni su Mosca. L'ONU ha detto che Putin va fermato. Gli Stati Uniti hanno intanto invitato il presidente russo al G20 di dicembre a Miami. Il Cremlino fa sapere che valuterà l'invito. In Italia via libera del Consiglio dei Ministri al decreto sulla scuola. Nelle prime classi previsto un tetto del 30% per gli alunni con cittadinanza non italiana che non abbiano già svolto il percorso scolastico indicato dal provvedimento. Possibili deroghe dove il limite non può essere rispettato. Il decreto vieta inoltre di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto, salvo specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza. Per la violazione previste multe da 200 a 1000 euro, corso italiano per i genitori nei casi di grave difficoltà di inserimento dei figli. Passiamo alla cronaca: 7 gli indagati per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato mentre lavorava alla nuova illuminazione del Colosseo. Si ipotizza l'omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Lunedì sarà affidato l'incarico per l'autopsia. Il Colosseo resta chiuso anche oggi. Meteo: allerta gialla per piogge temporali in 7 regioni del centro-sud, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Il tempo dovrebbe migliorare già da domani con qualche rovescio residuo al sud. Lo sport e tennis: Italia in semifinale alla Billie Jean King Cup a Shenzhen. Le azzurre hanno battuto la Cina per 2-1 grazie al doppio vinto da Sara Errani e Jasmine Paolini. Domani affronteranno l'Ucraina. Calcio: stasera olimpico, l'Italia sfida il Belgio nella prima partita di Nations League del nuovo corso di Roberto Mancini. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.

0: Radio Kiss Italia presenta il treno delle 8 con Ida Di Martino.
1: Questa mattina possiamo pensare a quello che magari potremmo fare nel fine settimana, quindi viaggiare, ma perché no? Andare a vedere luoghi che sono vicino a noi, approfittando delle tante sagre che ci sono, quindi conoscere il territorio, mangiare cose buone, e perché no? Intanto ben arrivati a bordo, buon viaggio insieme a noi fino alle 10 con la nostra buona musica. E tanto per restare in tema, Cesare Cremonini con la sua Lost in the Weekend.

Tommaso Paradiso, che è qui di fronte a me, è sempre più Paradiso. Gianni, ma lo fai apposta a somigliare a Tommaso Paradiso? E allora agita anche tu la Coca-Cola, dai. E ben trovati a bordo, eccoci qui. Abbiamo parlato di tasse, quindi insomma anche di un peso non indifferente, ecco, perché lo sappiamo che la tassazione nel nostro paese ha una percentuale molto più alta rispetto agli altri paesi europei. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando poi alla fine facciamo i conti a fine mese dobbiamo togliere tutto ciò che va in tasse. E quindi diciamo che i conti vanno proprio a volte stretti. E in questo viene contemplato anche il pranzo per chi lavora ed è fuori tutta la giornata. Ci sono dati diffusi da Federconsumatori secondo i quali mangiare in bar e tavole calde costa sempre di più rispetto a 25 anni fa, parliamo di un più 368%, però è inutile andare ad un quarto di secolo fa, basta andare all'anno scorso, i costi sono aumentati dell'8%. Facendo un po' di calcoli, se si prende soltanto una bottiglietta d'acqua, un tramezzino, anche un caffè, si arriva a 7 euro, qualcosa in più. Se invece già si aggiunge un dessert, un piatto di pasta, quindi un pranzo un po' più articolato, più completo, si arriva anche ad oltre 16 euro. Moltiplichiamo questi costi per i 5 giorni della settimana o 6 e per l'intero mese, no ragazzi, non ci si sta più veramente. E quindi cosa fanno gli italiani? Ricorrono alla schiscetta. Ecco, e ne parleremo tra poco.

Giorgia l'unica a bordo del treno delle 8. Vi ricordo il numero per i vostri messaggi, è il 347 49 00 29. Marco Mengoni, Hola.

Samurai J con la sua Flamenco Paranoia. E abbiamo parlato poco fa del pranzo, della pausa pranzo per coloro che lavorano e sono fuori tutta la giornata, che è aumentata dell'8% rispetto all'anno scorso. E quindi, sempre secondo i dati di Federconsumatori, molti si stanno organizzando con le schiscette, cioè con il pranzo preparato a casa, oppure con delle monoporzioni già pronte, diciamo molto più economiche, che comunque possono far risparmiare. E il prezzo medio, rispetto a 8-16 euro, il prezzo medio di una schiscetta del pranzo portato da casa è intorno ai 4,90 euro, e se si scelgono delle soluzioni più economiche si può arrivare anche fin sotto i 2 euro. Giustamente però cambia la scelta degli ingredienti, sono diciamo più vegetali, fonti proteiche con legumi, insomma ci si organizza tenendo conto anche a questo punto un po' del tempo a disposizione e del discorso nutrizionale, ecco. Ma voi come vi organizzate? Siete fuori tutta la giornata? Anche voi avete questo tipo di problema, mangiare fuori, il costo? Insomma scriveteci al 347 49 00 29. C'è ultimo, Vieni nel mio cuore.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, i miei supermercati di fiducia.
3: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
4: Meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre. Accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
5: Che corona grande che hai per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
6: C'è un posto dove il relax prende forma, dove il design incontra la qualità. È Del Sole Sofà, il regno dei divani italiani. Vieni a toccare con mano comfort e convenienza. Scopri tutti i nostri showroom su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.

0: Paola e Chiara hanno viaggiato a bordo del treno delle 8.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E siamo nel 1990 con questa canzone che è stata scritta da Ron, cantata da Lucio Dalla, con un ritmo piuttosto allegro che ricorda un po' la fiaba, ma attenzione, attenti al lupo, è anche un modo per parlare di quello che è il pericolo della vita.

0: Partenope, Merck e Cremont con Serena Brancale, The Colors. Ben trovati a bordo, cari passeggeri. Stiamo parlando della pausa pranzo. La pausa pranzo che è aumentata, ma veramente tanto. E facendo un calcolo, insomma, se lo si consuma un solo giorno, non è un problema, ma riportando quei costi lievitati in questi anni per 5 giorni a settimana per l'intero mese, gravano non di poco sullo stipendio. E quindi va bene la schiscetta. Sentiamo due note vocali.
1: Buongiorno Ida, io ho un'attività da 41 anni e sono 41 anni appunto che porto sempre questa famosa schiscetta da casa, e qualche volta che non è possibile vado con una pizza. Ok, buongiorno a tutti da Peppe.
2: Buongiorno Ida, sono Anna. No, io porto il pranzo da casa ben equilibrato, altrimenti stando una giornata fuori casa e sempre seduta alla scrivania, mangiare al self, no, non sarebbe proprio il caso. Quindi pranzo da casa e alternato ogni giorno. Grazie per la tua compagnia e buona giornata.
0: Ma grazie Anna, grazie della tua nota vocale, della tua partecipazione al treno delle 8. Continuate pure ad inviare i vostri messaggi, le vostre note vocali al 347 49 00 29. Mangiate fuori, alla mensa, al bar, oppure portate un panino, un pranzo preparato a casa, delle verdure, dei legumi, ecco appunto per la vostra pausa pranzo. Ora Eros Ramazzotti, Un angelo non è.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: 8 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: di noi.
1: Coez con Fra Quintale, che colpa ne ho. E c'è, a proposito, stiamo per leggere altri messaggi che sono arrivati sulla pausa pranzo e anche il rincaro che in questi ultimi anni ha subito proprio la schiscetta, non la schiscetta, quella che praticamente si fa fuori quando si lavora tutta la giornata. Prima però volevamo invitarvi a rivedere il numero di WhatsApp che avete memorizzato nella vostra rubrica, perché molti ci stanno segnalando dei problemi. Ci sono state degli upgrade tecnici, quindi cosa fare per continuare a scriverci? Naturalmente, lo sapete che ci fa tantissimo piacere. Dovete cancellare il numero di WhatsApp che avete nella vostra rubrica e memorizzatelo di nuovo, e quindi tutto ritornerà come prima, perché insomma siete importanti, voi siete nostri protagonisti. Intanto, a proposito di pausa pranzo, Tobia dice spendere per mangiare no, però alla fine chiudiamo, perché quante persone ricevono i ticket ma non ne usufruiscono nelle varie mense aziendali, poi li vede fare la spesa con questi ticket. E c'è invece Maria Grazia che scrive: sono sposata da 20 anni, ogni giorno preparo il pranzo a mio marito con il classico thermos, anche il caffè.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Italia, da Emma Parigi di Trebi Meteo. Questo venerdì transita un fronte freddo sulle nostre regioni meridionali, è responsabile di nuvolosità, di fenomeni a carattere sparso ed anche di locali temporali di moderato a forte intensità, un rinforzo della ventilazione di grecale e un conseguente calo delle temperature. I fenomeni tenderanno ad esaurire col passare delle ore e seguiranno delle belle aperture sulle regioni di sud-est. Insisterà qualche effetto invece sul basso versante tirrenico, soprattutto sulla Calabria. Nella giornata di domani la pressione atmosferica tornerà ad aumentare, dunque il tempo sarà asciutto, ben assolato, le temperature decisamente più bassine sul basso versante adriatico, sull'area ionica più esposta alla ventilazione che continua a soffiare moderata a tratti tesa, saranno invece i valori diurni un pochino più elevati sul basso versante tirrenico, anche prossimi ai 26-27 gradi. Dettagli maggiori sull'app Trebi Meteo.

0: Eccolo, signori, Gianni Fiorellino con Come Me Manca, seconda ora di Made in Italy di questa giornata con quel che resta di Pino Belmonte, ma Gianni Fiorellino è qui con noi.
1: Buongiorno Pino.
0: Buongiorno.
1: Ciao a tutti, che spettacolo ritrovarti. Io quando vedo che sono sempre bene.
0: Io l'affetto che ho per te, lo sai, è viscerale.
1: Ti voglio veramente molto bene. Ti vedo in gran forma, a parte
0: la voce, perché
1: la voce, però,
0: mi
1: così.
0: Hanno combinato questi fedentoni un brutto scherzo.
1: Vabbè. Noi siamo soggetti con la voce, cioè portiamo a Priesse.
0: Uno dice: ma perché Gianni Fiorellino di tanto in tanto fa queste improvvisate a Made in Italy? Ci sarà un motivo. In questo caso, essendo venerdì e il venerdì ci sono le nuove uscite, esce anche questo Come Me Manca, nuovo disco con nuove sonorità di Gianni Fiorellino, e ne vogliamo parlare.
1: Allora, Come Me Manca, sì, è un nuovo esperimento. Una canzone sicuramente dalle mie tradizioni, cioè nel linguaggio. Non credo di essermi spostato moltissimo da quello che solitamente faccio e dico, però c'è una costruzione anche rispetto alla produzione artistica un po' leggermente diversa, guarda un po' più al mondo e quindi
0: certo.
1: Credo più in sintonia con molta produzione attuale. Questo non vuole dire che siamo costretti ad un certo punto a fare delle scelte, perché ho custodito il me stesso in questo esperimento. Non è che stiamo cantando un'altra cosa, è un Fiorellino appoggiato su in questo caso una base, se vogliamo chiamarla,
0: certo,
1: vogliamo dirlo anche per chi ci sta sentendo, una base un pochettino più insomma fresca, che abbiamo fatto assieme con Manuel Henry, che è un ragazzo su cui sto puntando moltissimo perché credo che sia un ottimo professionista. E quindi insomma può essere una apripista per una nuova ma insomma io poi mi diverto, tu lo sai, hai capito come sono
0: sì,
1: fatto, quindi
0: sì, lui vuole sperimentare, vuole
1: provare,
0: non riesce a stare nel suo posto, deve spaziare.
1: Immagina pur la gente con me,
0: esatto,
1: perché non c'era, come se io uscissi col van tutto il giorno, ho bisogno di compagnia e sono fatta così. E quindi oggi i giovani, che sono quelli che riempiono le piazze, che riempiono i teatri, no? Che ti lasciano a bocca aperta, devi seguirli, non puoi assolutamente allontanarti da loro, perché se lo fai sei fallimentare, cioè nel senso tu devi cercare di indottrinare il tuo messaggio a chi ti ascolta, che ha un'età limitata a 15 anni per dire,
0: sì, sì.
1: Lo devi fare però secondo il loro linguaggio, altrimenti non riesci a... il mondo è cambiato.
0: Quindi allora Come Me Manca è una ripartenza, ma anche no, nel senso che prosegue il viaggio di Gianni
1: Fiorellino. Assolutamente.
0: Ma con delle novità, c'è qualcosa dentro?
1: Credo di sì.
0: Quindi anche tu stai maturando qualcosa di diverso rispetto a quello che è stato il tuo passato.
1: Ma sicuramente sto scrivendo, poi questa è la l'apripista di un disco che uscirà in primavera. Sto scrivendo, ma anche le melodie che attualmente faccio, no? Che poi è il mio punto più forte, mi accorgo che escono delle robe un po' più leggermente diverse. Questo diverso non mi dispiace.
0: Certo.
1: Perché mi dà la possibilità di esprimermi ancora una volta in un modo diverso. E quindi così spero di non copiare, no? Cioè nel senso che dopo quando fai tante canzoni, copi te stesso, inizi a copiare te stesso, che può essere un errore per un cantante. Devi cercare sempre di trovare delle idee più singolari possibili.
0: Certo, l'artista recepisce quello che il mondo trasmette e lo modifica in base a quelle che sono le sue i suoi battiti cardiaci, il cuore,
1: assolutamente,
0: cosa ti dice.
1: Assolutamente. Io in questo periodo ho scritto un pezzo di mancanza, perché solitamente sono pezzi felici miei negli ultimi tempi.
0: Sì, questa è una separazione.
1: È una separazione. Lui spera di ritornare, perché dice poi in fondo noi non ci siamo mai lasciati. Tu mi scorri ancora nelle vene, no? Io e te, tu sei ancora una malattia che non riesco a sanare senza di te, non si risolve. E si chiede che vite fosse se non desse mai incontrate, no? Chi me serate che il camom sta mancando? Cioè, tu mi manchi perché mi hai dato delle cose. Quindi prova ancora a riconquistarla in qualche modo, fino a dire dimmi di sì e te venga a pigliare.
0: Ma secondo te, no, lo dico... quando ci sono separazioni come questa, che canti in Come Me Manca, siamo più noi uomini a sentire quello che tu stai dicendo o le donne? Secondo me siamo noi a subire di più.
1: Qui il tradimento l'ha fatto lui, quindi in questo caso specifico dobbiamo subire noi, perché perché quando tu tradisci è giusto che dopo ti senti male, che, perché anche se ti innamori di un'altra persona l'amore può finire da un momento all'altro, devi sempre ricordarti che arrivi da un'altra storia d'amore.
0: Esatto.
1: E quindi un po', insomma, devi se hai ferito, non poco male ti hai sentito, perché sennò significa che il karma non esiste.
0: E non hai capito niente.
1: Esatto.
0: Esattamente. Da una canzone che parla di separazione, c'è una canzone che io amo tantissimo di Gianni Fiorellino, che parla di un'unione molto importante, quella che vogliamo sentire adesso.
1: Qual è?
0: Simma una cosa solo.
1: Ma vedi, già Simma una cosa solo, però era già, aveva iniziato questo percorso.
0: Sì.
1: E senti.
0: No, dal punto di vista sonoro è così, esatto. Hai ragione. Sì, sì.

0: ecco, dal punto di vista degli arrangiamenti era partito forse da qui, ecco,
1: assolutamente.
0: È quello che ti volevo chiedere, tu mi hai anticipato.
1: Assolutamente sì, era proprio questo l'inizio dell'esperimento, però riuscitissimo, perché Simone una cosa sola è stato veramente un pezzo fortunato per la mia attività.
0: No, da noi è andato benissimo, come tutti gli altri, e sicuramente anche il nuovo andrà come sono andati gli altri. Ti volevo chiedere, allora abbiamo parlato di ripartenza, ma la ripartenza prevede per Gianni Fiorellino anche qualcos'altro, magari i live, come qualcosa è stato già programmato in passato, oppure
1: allora sì, prevede innanzitutto prevede dei concerti che partono da Napoli, poi girano un po' l'Italia. E il primo è a Piano di Sorrento il 7 di novembre al Teatro delle Rose, e quindi mi auguro di partire con questo mini tour teatrale, insomma alla grande, in un posto fantastico. Vi aspetto là. A Napoli invece poi starò dal 25 al 30 dicembre al Teatro Troisi, farò 6 concerti là, ma faccio Natale là praticamente, 25, 26, 27, 28, esatto. 29 e 30 al Troisi, quindi venite perché è uno spettacolo bellissimo, un concerto sì natalizio, ma non ci stanno in canzoni Natale, insomma sono sempre tutti i miei pezzi
0: per stare insieme a Gianni Fiorellino. Anche questa scelta dei teatri è un cambiamento.
1: No vabbè, i teatri io li ho sempre fatti, no, li continuo a fare, li faccio con piacere, poi mi fermo e debutto con l'anno nuovo con A Voce e Creature, che è un musical scritto da e diretto da Ciro Villano, in cui io faccio la parte di Don Luigi Merola, che è il prete anticamorra, ex parroco di Forcella. Una storia bellissima, la sua fondazione si chiama Voce e Creature, e sai insomma che lui insomma si occupa di recupero dei giovani, insomma sta appresso a tantissime iniziative benefiche, ha fatto un sacco per il quartiere di Forcella, l'ha combattuto personalmente sotto scorta ancora, e quindi sarà uno spettacolo davvero interessante dal 6 di gennaio al Teatro Politeama, e poi gireremo anche con questo qua, insomma aspettando l'estate.
0: Musical, fare un musical non è un concerto, è una fatica diversa,
1: molto faticoso, perché là recito per 2 ore e mezza, canto per 2 ore e mezza, e assieme a me insomma un gruppo di attori molto forte,
0: anche di artisti, di cantanti, immagino.
1: Sì, c'è anche Claudia Paganelli che è bravissima, insomma sono un bel cast, e poi c'è Ciro insomma, il mio antagonista nello spettacolo, a cui farò cantare pure un pezzo perché il patto è: tu mi fai fare un pochettino cioè quello più leggero, e io ti faccio fuoco andante, se no non potremmo fare niente. Io sono sempre drammatico, mo con lui ci fa pure qualche battuta più semplice, perché lui è un bravissimo comico, quindi. E questo è il nostro accordo. Però in tutta serenità, ti devo dire la verità, è un periodo importante, un periodo che mi vede comunque legato a moltissimi progetti, stanco perché sono stanchissimo, poi non ho ancora finito il tour nelle piazze, pensa, c'ho ancora il 28 di questo mese sono a Pantuliano, a Caserta, e poi chiudo a San Nicola di Manfredi di Benevento il 4 ottobre. Un tour di circa 40 concerti, insomma, dopo la Reggia di Caserta.
0: Grande.
1: E quindi sono un pochettino stanco, ma insomma ce la faremo.
0: Tutto questo grazie sicuramente. La forza la trovi dalla tua famiglia, che ti supporta.
1: Sì, assolutamente. Anzi, mo voglio mandare un saluto a Lorenzo perché c'ha la febbre oggi. Ciao Lorenzo, a papà, tanto va bene così, sui tempi.
0: Ma Lorenzo... Stava male anche quando abbiamo fatto il
1: non
0: silent.
1: Mi ricordo, ma è facile perché loro...
0: Perché c'era uno dei tuoi figli che...
1: Mandammo sempre il saluto che te ne va
0: sì,
1: prego.
0: Sì, sì,
1: benissimo.
0: Esatto.
1: Benissimo. Mattia è a scuola, l'ho accompagnato io, saluto pure mia moglie che sta adesso col bambino a casa. Insomma, tu sai la mia famiglia com'è fatta.
0: Anche noi siamo parte un po' della tua famiglia.
1: Assolutamente. Permetticelo
0: quando vuoi. Made in Italy,
1: grazie.
0: Radio Kiss Kiss Italia è
1: grazie.
0: Aperta per te.
1: Grazie, è sempre un piacere avere i tuoi in bocca al lupo quando esce una novità.
0: Ma è scontato, e mi fa piacere chiaramente avere il tuo disco in diretta con noi. Per chiudere lo riascoltiamo, novità di Gianni Fiorellino qui con noi con Mamma Manca.
1: Grazie a tutti.

È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

0: Rose, Rangine, un bel guaglione, Rosa Chemical, via, via, via.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Era il settembre del 1976 quando veniva lanciato sul mercato il VHS, nasceva la videoregistrazione domestica con i cassettoni, se vi ricordate, che bei tempi. Signori, anno 1976, ascoltiamo stamattina un grande classico di Lucio Battisti, Ancora tu.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: Tutto sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: Puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Nuvole, supereroi, la canzone di Mr. Rain a Made in Italy di questa giornata. Ancora grazie amiche e amici per la vostra compagnia. A proposito, vi voglio ricordare che se volete stare in nostra compagnia con i vostri WhatsApp al 347 49 00 29, per un aggiornamento del sistema WhatsApp bisogna cancellare, dovete cancellare proprio il 347 49 00 29 memorizzato sul vostro telefonino e rimemorizzarlo, così riuscirete a stare in contatto con noi. Quindi se fate questa manovra mandate un ciao per capire se siete in contatto o meno. Intanto è stato presentato un rapporto per stabilire quali sono le professioni più redditizie, chi guadagna di più qui da noi in Italia, ed è un rapporto che serve anche per dare delle indicazioni ai ragazzi che vogliono intraprendere un'attività professionale nel futuro e per studiare. Gianni Sorrentino ha alzato la mano: io guadagno tanto, sì vorrei proprio vedere. Al primo posto, non ci crederete, ci sono gli operatori del settore volo, quindi i piloti ma anche le hostess e gli hostess, perché ci sono anche i maschi, i sanitari. Vabbè, ma come sanitari stiamo parlando dei medici, degli infermieri, non lo so gli infermieri, ma sicuramente i medici sono così, gli sportivi non ne parliamo proprio. Ma poi mi sono imbattuto su questa voce, gli attuari, uno dice: ma chi sono gli attuari? Sono quelli che fanno le statistiche, sono dei professoroni in materia di statistica ma anche di matematica, sono quelli che producono appunto le statistiche che magari le industrie o altri settori utilizzano per fare i loro conti. Gli attuari guadagnano tantissimo, signori. Voglio fare, da grande cosa vuoi fare? Voglio fare l'attuario.

Come la tiene quella nota nella parte finale? Lei, Giorgia, Giorgia, con Strano il mio destino, uno dei primi successi di Giorgia. Tra poco invece tutte le notizie più interessanti di questa mattinata un po' fresca qui da noi, poi ha piovuto. E dopo queste notizie, signori, arriviamo noi, Made in Italy, terza ora, ma prima Gianna Nannini.

0: pausa pranzo con Sara Lotta.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Sono quasi le 13 di questo venerdì. Olè, venerdì 25 settembre 2026. Sono un po' in imbarazzo, confesso, perché di fronte a me non ho soltanto un semplice collega, ho un uomo in giacca, non cravatta, perché c'è un che di casual in Walter Gentile, ma con una certa eleganza. Total black, quindi mi sento a disagio perché, come sempre, il mio abbigliamento non è all'altezza di determinati contesti. Io resisto, scarpe aperte fino alla fine dei tempi. Benvenuti a tutti voi, si parte con Malika Ayane, questa è Tempesta.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con una dedica su Radio Kiss Kiss Italia, benvenuti, 13:07, amici ed amiche, come state? Intanto partiamo con una premessa, perché in questi giorni qualcuno ci ha scritto, dice: ma come mai sto avendo dei problemi ad inviare un messaggio tramite WhatsApp? Effettivamente è in corso un aggiornamento, per cui partiamo da questo avviso preliminare per tutti gli amici che magari hanno memorizzato il numero di Radio Kiss Kiss Italia, perché ci sentono parte della famiglia. Conviene fare una cosa, Walter, aiutami a dire le cose per bene: cancellare il numero per poi riaggiungere il numero. A quel punto riuscirete tranquillamente a scriverci. Quindi ripeto, per tutti quelli che avevano memorizzato il numero di WhatsApp di Radio Kiss Kiss Italia, cancellare e riaggiungere in modo da sbloccare, da facilitare questo aggiornamento che mamma mia, incredibile, ma come l'ho detto bene. Bene, guarda, adesso dico anche il numero per tutti gli amici che magari invece non lo hanno ancora mai scritto, mai memorizzato, e così è fatta. Lì che cosa standing ovation a quel punto? 347 49 00 29, come sempre queste cifre, questi sono i numeri da digitare per essere in contatto con noi. Mi sono fumata tutto il tempo che avevo a disposizione, quindi mi sa che tra un attimo mettiamo mano all'argomento dal quale oggi partiamo, che riguarda i giovani, che riguarda un senso di impunità, che riguarda anche tanta rabbia che viene nel leggere certe notizie di cronaca. Subito però c'è Giovanni.

0: romantica.
1: Elisa su Radio Oki, Schis Italia, tutta musica italiana, 13 e 20 minuti. Dunque, fatti di cronaca, notizie che riguardano i nostri giovani e che è bene riportare, bene confrontarci su quanto accade. Abbiamo Watson, abbiamo un problema educativo, perché davvero è assurdo a nostro avviso leggere notizie di questo genere. Un gruppo di ragazzi, una banda bella numerosa di ragazzi che dopo scuola si sono recati, questo è avvenuto a Modena l'altro giorno, martedì, a fare che cosa? A compiere un vero e proprio assalto di un supermercato volto al saccheggio delle provviste, delle dispense, dei prodotti presenti in questo supermercato. Alcuni coperti in volto, altri liberamente, insomma, ben visibili, lasciando completamente il personale incredulo e paralizzato. È intervenuto in un secondo momento, sono intervenute le forze dell'ordine, poi è intervenuto il sindaco per commentare questa notizia. Io mi dico, mamma e papà, dove sono finiti? Perché per piacere, lo so, lo vogliamo dalla scuola, lo so, lo vogliamo dai progetti, lo vogliamo da tutto il resto, però cominciamo a guardare anche nelle nostre famiglie, perché voglio sapere, sono arrabbiata, oggi sono arrabbiata, i genitori di questi ragazzi che cosa dicono?
2: Siamo

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com. Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty, e grande te, certo. E che offerte! Fino al 1° ottobre, De Santis olio extravergine classico, un litro, a 4,89 euro. Birra Peroni 66 cl per 6, a 89 centesimi a bottiglia.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te, etesupermercati.it.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
0: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
5: Finalmente, finalmente sono arrivati!
6: Cosa?
5: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
7: Autoscala, guida il tuo futuro.
8: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
9: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
10: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

0: gli occhi lucidi, quelli di Ultimo.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia. Beh,
0: attenzione però anche i nostri occhi lucidi, perché la prossima canzone che ascoltiamo, scritta da cantata da Riccardo Cocciante insieme a Mogol, che io ne sappia non ha mai cantato, scrissero nel 1982 una canzone un po' triste, dai, Celeste Nostalgia.

0: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Non era una possibilità. L'addio dei Coma Cose su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Chiedo scusa perché nel parlare di questo argomento mi sono molto infervorata e dalla regia mi sono arrivati dei segnali: stai calma, datemi una pillola per calmarmi perché sto arrabbiata. Stiamo parlando di questa notizia di cronaca, dai, torniamo seri. Assalto al discount è avvenuto a Modena. Un gruppo di ragazzi dopo scuola si è recato in questo supermercato per completamente creare del panico e togliere, prendere dagli scaffali la qualunque, un vero e proprio saccheggio quello che è avvenuto, una sorta di sfida social dovrebbe essere. Dove sono i genitori? Questa è la domanda che ci poniamo. Il sindaco del comune di Modena parla di senso di impunità. Ascoltiamo per esempio la voce di Maria Grazia. Ciao tesoro.
1: Ciao Sara, buongiorno. Sono una mamma di un ragazzo di 14 anni e un altro di 19. Ti racconto un episodio in breve. Mio figlio la mattina prende il pulmino privato e tutti i giorni mi dice che comunque ci sono ragazzi che fanno puntualmente tardi. E io dico, anche in questa situazione, dove sono i genitori? Perché fanno tardi questi ragazzini? Quindi non lo so, veramente, noi genitori, dove siamo? Anch'io mi colloco in questa situazione. Non so, veramente, mi cadono un po' le braccia.
0: Sento lo stesso smarrimento. L'episodio è piccolo ma indicativo, perché anche insegnare ai nostri figli a rispettare il tempo degli altri, di chi sta lavorando, di chi prenderà quel pulmino insieme a noi, fa parte, credo, no, dell'educazione da fornire.

Gaia con Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss Italia. Buon venerdì, benvenuti a tutti. Aldo, ciao ciao, come non essere d'accordo con te. Dunque, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, Raff.

diretta, l'unico pericolo su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Qual è? Ci sono tanti pericoli, amici in agguato, sicuramente lo sa benissimo anche Vasco Rossi, che stiamo per ritrovare. Problemi alla schiena risolto, è questo che fa sapere. L'intervento continua a dare buone, insomma, buon esito. Chiudiamo l'ora, va con lui e con Gioca con me.

0: Siamo troppo presto, sono solo le 14:06, ci saluteremo tra un'ora. Benvenuti con Tommaso Paradiso, Agitare, Coca-Cola su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Dunque amici, qualche giorno fa abbiamo festeggiato il santo patrono di Napoli, San Gennaro, correva il 19 settembre, e poiché questo che programma è, caro Walter Gentile che sei in regia, un programma che sta sul pezzo, sta sempre sul pezzo, poiché siamo in delle giornate calde per quanto riguarda il nuovo decreto scuola, vengono proposte delle misure particolari come per esempio un tetto che prevede il massimo del 30% di stranieri in classe. Ecco, seguimi, non ti perdere, ecco il collegamento che la nostra mente ha creato, tornare alle origini, ricordarci che siamo stati tutti immigrati e siamo tutti insomma figli della stessa terra. Tutto questo per dirvi che, così come a Napoli si è tenuta la giornata, è stata vissuta in una maniera speciale, ugual cosa è avvenuta a New York, dove dal 17 al 27 settembre, quindi ancora in corso, durerà ancora per 2 giorni, nella Little Italy che si trova a New York, si sta svolgendo proprio la festa di San Gennaro. C'è un'associazione, c'è un ente che si chiama Figli di San Gennaro, che da ben 100 anni, perché quest'anno la festa ha compiuto 100 anni, celebra questo momento così importante, andando a rinsaldare e a recuperare quelle origini con il territorio italiano. Little Italy che si trova grosso modo è a New York, dicevamo, più o meno vicino Manhattan, agli inizi del Novecento campani, pugliesi, siciliani e calabresi si spostarono in quella zona. Siamo sul tema, no? Siamo sempre sul
1: Sara
0: tema.
1: Sei mitica.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Marco Mengoni, Franco 126, un'altra storia su Radio Ghischis Italia. Emanuela, grazie a te per il tuo messaggio, che bello leggervi. Benvenuto anche a Roberto. Ci sono le ragazze.

È qualcosa per te su Radio Kiss Kiss Italia. Benvenuti amici in pausa pranzo. Ogni giorno c'è la possibilità di fare una bella dedica alla radio. Quindi vi chiediamo se vi va di prenotare il vostro spazio per oggi o per i prossimi giorni. Qual è la persona che suona, che volete sorprendere? Come si chiama e qual è il suo numero di telefono? Fateci sapere questo, fateci sapere quale messaggio avete voglia di consegnare e in più a voi il compito anche di scegliere una canzone della musica italiana da dedicare, da ascoltare insieme dopo aver parlato con la vostra persona. Tutte queste informazioni sono da inviare al nostro numero, il 347 49 00 29. Ripetiamo una cosa che ci siamo dette ad inizio programma: in questi giorni è in corso un aggiornamento con rispetto proprio al numero di WhatsApp, quindi se qualche ascoltatore non riesce a scriverci, segua questa procedura, tolga il numero, cancelli il numero se lo ha salvato in rubrica e lo riaggiunga, lo salvi di nuovo, perché così si sblocca, si migliora il tutto, si rende più rapido. Venendo a noi, le vostre dediche, prenotatevi al 347 49 00 29, vi aspettiamo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Metto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
3: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
4: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
6: Come te, non c'è nessuno.
7: Ma come si permette?
6: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
7: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 1 ottobre, Bauli croissant classici 200 grammi a 95 centesimi. Garofalo, pasta di semola formati classici 500 grammi a 79 centesimi.
6: Com'è bello il mondo e te, insieme a te, etesupermercati.it.
8: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
9: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
10: La scelta giusta è Baiano Casa.
9: In che senso?
10: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
11: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
12: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.

0: non sono io, lei è Noemi.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Riascoltiamo una canzone del 1986 che praticamente passò totalmente inosservata al Festival di Sanremo di quell'anno, ma ebbe un grande successo discografico e fu anche disco d'oro. Cantava Mango, questa è Lei Verrà.

Lungomare una sfilata perché da Napoli arrivano le immagini dell'American's Cup in queste ore. Erano Mark and Cremon, Serena Brancale, The Colors su Radio Kiss Kiss Italia. Ciao Tobia, buon weekend! In questo...

0: fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.

0: Gianna Nannini con La Differenza su Radio Kiss Kiss Italia. Buon pomeriggio, benvenuto e buon venerdì a Roberto, ci sei?
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao, ciao, grazie per averci regalato qualche istante della tua giornata. Che giornata è oggi?
1: È la vigilia di un weekend, fantastico.
0: Ma già suona bene come l'hai raccontata, la vigilia di un weekend. Sei al lavoro oppure già libero?
1: No, sono smart, quindi è nella pausa pranzo, alla fine della pausa pranzo.
0: Ma che meraviglia. Roberto, hai fatto qualcosa di male oppure qualcosa di buono in queste ultime ore, tanto da meritare una sorpresa?
1: Allora, è più facile trovare le cose che ho fatto di buone che cattive.
0: Ah, vedi, ho di fronte a me, ho al telefono un angelo. Roberto, ti leggo il messaggio che è arrivato e che dice questo: per il mio maritino, nonostante le occhiatacce, il tuo carattere DM, le gioie e i tumulti della vita, voglio dirti, non hai scampo, per sempre tu. C'è la canzone di Saldavinci, Per sempre sì, che lei ha scelto, che ti dedica, che tra poco ascoltiamo. Roberto, lei è intanto Roberta, qualche caso i vostri nomi insieme. Da quanto tempo siete sposati?
1: Da 11 anni.
0: Di quale carattere parla? Tu hai detto che sei un angelo, lei dice il contrario.
1: Un angelo mostruoso,
0: diabolico. Roberto, come rispondi a tua moglie? Che le fai sapere?
1: Poi ti devo prendere a morsi quando torno a casa.
0: Ah, vedi? Roberta, ovviamente è un messaggio, si prospetta una bella serata. Io, insomma, me ne tiro fuori un bel vino, un bel calice, un po' di aperitivo ed è fatta, Roberto.
1: Abbiamo i ragazzi in casa.
0: Aglia.
1: Facciamo l'aperitivo.
0: Però una certa, i ragazzi andranno a dormire o andranno fuori, quindi vabbè, baci assai, non vogliamo sapere altro e ti ringraziamo.
1: Grazie a tutti, grazie Robby.
0: Ciao, ciao, è stato un piacere sentirti, buon fine settimana a te, Roberta. Questa è Saldavinci con Per sempre sì.

sì. Stato anche un momento un po' hot, se vogliamo dire, la dedica che abbiamo appena consegnato, ma d'altronde questo ed altro nella nostra pausa pranzo. Ci stiamo salutando? No, assolutamente no. Abbiamo Sfera e Basta, la sua novità, molto curiosi di conoscerla, su Radio Kiss Kiss Italia, si chiama Lontano. Tu non sai.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Radio Kiss Kiss Italia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà instabile sulle regioni meridionali, con piogge e temporali localmente anche intensi. Domani un po' di residua variabilità, con qualche residua pioggia specie sulla Sicilia orientale, e domenica invece prevalenza di sole, con temperature in aumento e valori anche fino ai 26-27 gradi. Soffierà inoltre una vivace ventilazione con mari localmente mossi. Dettagli su Trebi Meteo.

0: Italia No, con Maria Silvia Malvone.
1: E siamo giunti all'ultimo giorno di questa settimana, cari amici di Radio Kiskis Italia, tutta musica italiana. Felicità per questo weekend che sta per arrivare. A Napoli c'è grande fermento in questo momento. Sono iniziate le regate delle preliminari, della fase preliminare dell'America's Cup, che si terrà ufficialmente nel 2027, sempre nel capoluogo partenopeo. Buon pomeriggio anche al maestro Angelo Zella alla parte tecnica. Si parte con i Dirotta su Cuba.

fibra e pinguini tattici nucleari su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Siamo in onda, ma in realtà io e il maestro Angelo Sella stiamo buttando anche un occhio a quelle che sono le regate a Napoli, le regate preliminari dell'America's Cup, che si terrà quella ufficiale nel 2027, che dovevano iniziare alle 14:10, ma per mancanza di vento sono iniziate da una decina di minuti. Spieghiamo, era sui 7 nodi, ma ne servono almeno 7.5, e che soprattutto il vento sia costante su tutto il campo di regata. È stato inaugurato anche il villaggio di Mergellina, sul lungomare di Mergellina, con ingresso gratuito per tutti coloro che desiderano assistere. Si entra dal lato di Piazza Vittoria per evitare di fare delle lunghe camminate, andare avanti e indietro. È un'informazione che vi do proprio perché ci sono stata ieri, quindi partiti con le regate di flotta, Luna Rossa gareggia con due imbarcazioni, così come il Defender New Zealand. In totale sono 9 i team. È veramente, insomma, un risultato molto importante. Alcuni team sono giovani, come gli americani, che hanno deciso di partecipare all'ultimo momento, e poi ci sono gli espertoni, appunto, come i neozelandesi. Tu ti ritrovi, insomma, questi guru davanti, e Luna Rossa sono veramente tanti, appunto, avendo due Defender, un team veramente incredibile. La curiosità è che in alcuni team internazionali ci sono degli italiani. È il caso, ad esempio, della Gran Bretagna, che ha questo italiano in flotta, e proprio ieri ha detto: è vero, insomma, sappiamo che ti fate per Luna Rossa, che naturalmente è la squadra di casa, e noi speriamo di entrare nel vostro cuore come secondo team. Insomma, c'è tanto da raccontare, tanto da vedere in questo spettacolo che sta animando la città di Napoli, che è già bella di per sé, ma c'è da dire che in questi giorni è ancora più bella. Adesso arrivano i Negramaro, ricominciamo tutto.

0: tutto.
1: Molto bella questa canzone dei Negramaro, presentata al Festival di Sanremo del 2024. Indietro nel tempo con Francesco De Gregori, siamo agli inizi degli anni 90 con Adelante, Adelante.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente. Ho detto abbastanza serenamente il titolo di questa canzone. Ancora America's Cup, stiamo seguendo, ci stiamo appassionando nel seguire queste imbarcazioni e tutti i team. Ricordiamo le imbarcazioni AC40, che sono le sorelle minori degli AC75 foil, che gareggeranno per l'America's Cup, quella ufficiale. Adesso stiamo seguendo le fasi preliminari. Molto interessante il fatto che la presenza femminile nella competizione sia cresciuta fortemente dopo il successo della prima edizione, la Puig Women's America's Cup a Barcellona nel 2024, che è stata vinta proprio dal team femminile di Luna Rossa. Gli skipper e i team confermano che la scelta delle atlete si basa unicamente sul merito e sulla bravura tecnica nella conduzione delle due imbarcazioni di cui vi ho parlato. Quindi le donne hanno un ruolo sempre più centrale nell'America's Cup, con atlete inserite a pieno titolo negli equipaggi titolari e in competizioni dedicate. Durante le regate preliminari dell'America's Cup, che sono in corso a Napoli, ricordiamo sono cominciate da poco le gare ufficiali con un pochino di ritardo, gli equipaggi comprendono veliste donne a bordo delle imbarcazioni. Facciamo solo qualche esempio, proprio restando in casa: Maria Giubilei e Margherita Porro, che sono tra le protagoniste principali a bordo di Luna Rossa. Maria Giubilei fa parte delle dell'equipaggio titolare schierato nelle sfide preliminari nel Golfo di Napoli. Poi ci sono anche altre grandi veliste internazionali presenti in questo momento nella città capoluogo della Campania. Adesso ci fermiamo per qualche istante, dopo ci ritroviamo dopo Elodie con Bagno a mezzanotte.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
0: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
5: Che corona grande che hai per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: C'è un posto dove il relax prende forma, dove il design incontra la qualità. È Del Sole Sofà, il regno dei divani italiani. Vieni a toccare con mano comfort e convenienza. Scopri tutti i nostri showroom su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
6: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte ti risolverei i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: fino all'ultima nota. Lazza, 100 messaggi.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Questo testo di Antonello Venditti del 1988 fotografa un'Italia dominata dal malaffare, dall'ipocrisia, dai debiti e dal disprezzo verso la politica. Descrive una società cinica, disonesta e priva di valori morali. Avrete già capito, si tratta di In questo mondo di ladri.

0: messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Alessandra Moroso, dove sono i colori su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Un piccolo invito a voi anche ad avere un attimo di pazienza, perché stiamo aggiornando tutto il nostro sistema WhatsApp. Il nostro numero non è cambiato, quindi non vi preoccupate se vi appare questo messaggio che dice questo utente non è più su WhatsApp, perché in realtà ci siamo sempre con il 347 49 00 00 29. Dovete fare soltanto una piccola cosa, poi ritornerà comunque tutto come prima, ma se volete scriverci adesso e state trovando qualche difficoltà, cancellate il nostro numero dalla rubrica e registratelo nuovamente, e vedrete che i messaggi potranno essere inviati come sempre, anzi provate, così insomma vediamo se funziona tutto. Vi aspettiamo anche con una nota audio che ci fa sempre piacere. Intanto Ariete con Angelina Mango, Che bella vita.
1: Ma quanto è piccola

Radio Baglioni, vivi su Radio Kiskis Italia, tutta musica italiana. Finisce così la prima parte di Italia sì, Italia no. Noi ci risentiamo tra pochissimo dopo Emma e Arcomi. Vacci piano.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Finalmente, finalmente sono arrivati!
4: Cosa?
3: I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
5: La scelta giusta è Baiano Casa.
4: In che senso?
5: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
1: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
2: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità, l'anno nuovo sta per finire e qualcosa cambierà.

0: lanciata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...